0: I'm so proud and honored to be here with Massimo tonight. Thank you again. Thanks again, my man. Thank you. Grazie mille. Fala. Brato moi.
1: Mario, adesso dirò una cosa e tutti si stupiranno.
0: Mi volano i capelli, guarda.
1: Ma che capelli che hai? Insomma, lunghissimi, no?
0: Li ho messi davanti, dietro no.
1: Senti, come si chiama tua moglie?
0: Romina.
1: Njegov vagina se zove Romina. I ona je slavonskog broda, dragi ljudi. Ovo je hrvatski zet. Zato je on tu.
0: Sono dei gusti buoni, diciamolo, insomma, anche perché da queste parti ci sono le più belle ragazze del mondo, secondo me.
1: Le più belle ragazze del mondo. Kaže da su ovdje u Hrvatskoj najljepše djevojke svijeta. Vi znate da sam, da je davno maestro Arsen napravio predivan prepjev teksta pjesme Magari od Renata Zera. Mario Biondi i Renato Zero su veliki prijatelji i večeras ćemo vam je otpjevati u originalu. Otpjevat ćemo je na talijanskom u čast Renata Zera i jasno u dobrodošlicu Mario Biondiju.

esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore.

cameriere, all'occorrenza mi do da fare. Non mi spaventa niente, né competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire.